quando mi aveva detto se casa se è stato a terra non mi ha chiesto non mi ha chiesto domani se si chiama non mi ha chiesto domani vai avanti non fa facile